Questa canzone sempre sempre di Peppino Gagliardi è del 1971. È stata pubblicata come lato A di un 45 giri nel 1971, un anno dopo il successo di un altro

grande Gino Sant'Ercole, il nipote di Adriano Celentano. Gino Sant'Ercole ha scritto e inciso l'album Nessuno è solo nel 2010. L'album è stato pubblicato prima della sua morte, avvenuta l'8 giugno del 2018, e fa parte della sua discografia ufficiale.

Domenico Modugno, signori, il brano Stasera pago io è stato scritto e è composto da Domenico Modugno stesso. Modugno è accreditato sia come autore del testo sia come compositore della musica della canzone.

E lui era Riccardo Cocciante, che ha scritto e inciso il brano Tu sei il mio amico carissimo per l'album Ancora insieme, uscito nel 1981.

0: Francesco Cabani ha scritto Eternamente Ora per l'omonimo singolo uscito il 6 maggio del 2016 ed è stato estratto dall'album con lo stesso nome, l'album Eternamente Ora. Ed ora Nino Manfredi, Il Viale del Re. È stata pubblicata nel 1991 come parte della colonna sonora del film In nome del popolo sovrano di Luigi Magni.
1: Io la canto, ma non è una canzone. È un'escursione storica, romantica, toponomastica per le strade e i vicoli della memoria. È una specie di viaggio all'interno del mio, come dire, del mio cardio. Eh sì, perché se era vostro, era de tutti.

Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per far guerriero, come si dice? I gave myself, me so dato. Dice, ma perché c'avevi paura, sì? E questo è il bello. Perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più nessuno.

è certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a na, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna. Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo, per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne, ti accorgi che gli amori sono come le malattie. Ti ricordi solo quella più importante.

Passiamo a Pino Daniele. Scrisse la canzone Napoli è, che ascolterete nel 1973. Aveva appena 18 anni. Anche se la canzone fu pubblicata per la prima volta nel 1977 come brano d'apertura del suo album di debutto, Terra Mia. Pino Daniele, Napoli è.